che ride e si diverte. Milano teatro, uno leda torero, Milano che quando piange, piange davvero. Milano carabinieri e polizia ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via.

fatica, Milano che fatica. Milano sempre pronta a Natale, che quando passa piange e ci rimane male. Milano sguardo maligno di Dio, zucchero e cattrano.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: That's all, my little darling. I don't even think of you that often.
1: Spannende Häuser, spezielle Häuser, die erzeugen natürlich auch die besondere Geschichte. Andrea Gattel aus Fislisbach schreibt, sie erinnere sie sich an eine Zeit in Venedig. Das sei ihre langjährige Herzensstadt gewesen, wo sie auch immer wieder hergehen und 2007 ein paar Monate dort verbracht haben. Und wohl die beste Zeit meines Lebens hatte in dieser Casa Merola. Eine WG mit 9 Leuten, verteilt auf 2 Wohnungen, eine Dachterrasse, viel Besuch, viel Leben, la famosa Casa Merola. Was haben wir sie geliebt, in der Küche zu sitzen, bis spät abends quatschen, singen, Gitarre spielen. Ich erinnere mich sehr gerne. Vielen Dank auch für die schöne Erinnerung, Andrea.
2: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese.